0: Au Mariaza et Post sur RCFM que vous retrouverez en concert le 14 septembre dans le cadre des rencontres de chants polyphoniques de Calvi. Et puis le groupe passera aussi par Patrimoine, ce sera le 25 septembre dans le cadre du festival Ribellazione. Tout de suite, direction nos sentiers pour découvrir notre patrimoine naturel et culturel. Nous sommes ce week-end dans le Nebbio et nous sommes du côté du village de Mourado avec François Tomasi, accompagnateur en montagne.
1: Ici RCFM.
0: Dans le Nebbio, nous sommes face au village de Mourado avec un Mouradink où c'est François Thomas. Et François, bonjour.
2: Salut à tous. Bon, je suis mica Mouradink. Je suis Mourado, mais je suis mica Mouradink.
0: À Pinuccia Guantou.
2: Il est depuis 30 ans.
0: François, donc, Simugui, in faccia Ubaesi Mourado, in due esimo esattamente Egui, per sta prima tappa di a settimana.
2: Ah, beh, qui siamo alla grotta, al fresco, siamo in una grotta, una sappara di un luogo che si chiama a Teppa di Monte Lugiana, di un sito archeologico, un tercano di luoghi archeologici di Corsica. Perché? Perché di un funerario, forse il più grande di Corsica, dell'età di Uvaru. Vuole dire che parliamo di un'epoca, i tempi lontani, tra 800 e 500 secoli prima annunza a Gesù Cristo, dunque un bel pezzo per noi, quasi 3.000 anni, e dunque a gente erano interrati qui, in queste sapere, in queste grotte, e si dice, a gente di Ubaesi dicono, chiamano e cognomato lo scoglio della regina, le rocher della reine, perché si dice che tempi va, 3.000 anni fa, c'era una regina che è giunta da lontano, dall'altra banda di un mare, di Terenia, e scappava dai latini romani, era una regina, una principessa trusca. E si è installata qui in Cuasoiente e poi sarebbe interrata qui a mezzo allo scoglio in cui il tesoro, cerchiamo sempre il tesoro.
0: Impressionante, hein? Quanto va concernendo l'altitudine qui?
2: Allora, siamo a 500 e qualche, ma a Teppa è assai alta, più di una ventina di metri, e possiamo colare sopra a Teppa, si vede l'Etruria, Toscana, si vede l'isola d'Elba, e soprattutto i specialisti pensano che hanno scelto questo luogo, diciamo, per interrasso niente, in giro e in grento, ma di più per ammaestrare il territorio. È vero che noi, da qui, si vede tutto il territorio, da montagna al mare, e così a gente veriano lo scoglio, simbolo di prudenza di questo clan, di questa tribù di Lepiga, di preistoria. E c'è un'altra simbolica per me, che vedo che 3.000 anni fa a gente erano interrati qui, e sono fermo 800 metri dopo al Medioevo a gente erano interrati in dell'Arca di San Mieli, e 200 metri di più e c'è un camposanto da qua.
0: In giro dans le Nebbio avec François Tomasi ce week-end. On le retrouvera donc demain toujours dans les environs du village de Mourado. À suivre, la beauté de bien-être avec Muriel Cresta et Isabelle Donignati.

0: l'argent. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Manon Lisa sur RCFM et Urawa dirait droit à Binchan sur Albertini.
2: Ugunicide sicuramente. Cresce in de nostre campagne a vine il estade. Ci reala es un ugellule. Die un ugellulu. Un ugellulu, Corylus avellana, e un arboretto che può crescere sin a pareti metri d'altura. Es ovronde solerghe, appena bilose e dentade. E avine il estade, en ugellule cominciano a madura. Ma da voi qualche anno, e nostre ugellule hanno un nemico nuovo. Una gimigia che viene dall'Asia. A gimigia giaulesca, aliomorfa Alice. Sta gimigia è giunta in Europa al principio dell'anno 2000 e oggi ridruemo anche un corsiga. Un nemico è figlio per riconoscerla e abbastanza rende di colore runurigio e come barretti e gimige quando la zizente in pericolo può lasciare sorte un musco forte che puzza assai. Sta gimigia si nutrisce non t'apparetti e biente, quasi occa zinga i frutti e negaccia usutiu, e di un perigulu pe i nugelluli e iso frutti. Quando una gimigia zinga una nugellula con neanche madura, impeisce a u frutto di svilupparsi normalmente. Nentru, a nugellula può firma bioda, e se sformada o avere la mandula guastada. E in Corsica, il problema è diventato importante per quelli che coltivano le nugellule. Fora di isovrutti, starburu di una ricchezza per pieno d'altri affari. E vronde di un nugellulu sono state aubrate in tisana. E uso legno, flessibile e resistente, serviva per far parecchi oggetti. E ben inteso, ci sono le nugellule, che ci nutriscono e che sono un tesoro per il corpo. Allora, a prossima orta che abride una nugellula e che le bioda o guastada, forse c'è una gimigia che è passata un anzaboi. Bagetti viuridi.
1: Vincenzo Albertini con noi, Azabed e Uzabadu e Umeni, Galantier CFM e Duman, e parleremo con elle di Cunello, di Aviga e di AESP.
3: Ici matin, avec Agir Plus d'EDF, l'énergie est notre avenir, économisons-la.
1: Notre rendez-vous autour du patrimoine voyage dans le temps comme chaque week-end avec Stéphane Bern à suivre sur RCFM.

0: Phil Collins, Auto Requartum.
1: Ici matin, avec Agir Plus d'EDF, l'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: Ubo le lestrudi, Paul Turki, Durian, Emma Gantash, Tamanegunello.
2: Vous écoutez ici.
3: Ici, RCFM.
4: La Edi Gregi, i griots africani, i baldi gelti, tutti cantavano la sua storia, quella di Eva Mie, quella di Re e di. Storia detta e mica scritta. E noi abbiamo fatto di stessa fare. Però, si contava mica storia, ma a memoria. Ciò che, a Zai, non è di stessa fare. A memoria è un'amica varza che ti conta vole, pudente, arrembate, a fatti modificati. A storia, ella è arraigata a uvatu, e brue i documenti. A memoria, per un detto, dice: oh, quante le rabelle, ma prima amore, fatto a romantismo e tenerezza. Allora che la storiella dice: era gofa o gofu come io hai. Si desta di 2 mesi insieme e non era manco da prima amore. Allora si appena sudiettivo, amico. Guarda burro i ridrati in un telefonino. Ma abbiamo cantato l'amore della nostra storia, con l'arnese della memoria cantata. E più andava e più scortigavamo i rigordi di lebighe lontane, allontanandoci dalla realtà. O medievo, poco affari, non si lavavano mica i denti e avevano i denti storti. L'antichità, porzavano animali e si digia solo, romani fora. A Brestoria, stonta re basta, Paoli e Ellu, quasi gorte di leggenda e di vole, au da prima piazza e o primo rango. Forse chi, tra memoria e storia, si è messa una razza di discorso ideologico a mezzo, no? O bull, cosa ne pensi?
0: O bull, Paul Turki Durian, Union 90 RCFM. Dans un instant, direction Bastia pour parler du Salon du Livre Piazza Libre qui a lieu ce week-end sur le parvis de l'église Saint-Roch.

0: Nous remen un quart ou n'entertche FM ou radire droit et nos street zidelouch ikou Marie-Elisabeth Ferrandini qui n'est bien c'est ma barla chtama n'est pas stouralisimon.
1: Ici.
2: Ici.
1: Ici RCFM.
3: Salut! Oggi con Maddalena e Antamaria parliamo di pastoralismo, un lavoro fatto in classe a anno e che Maddalena pratica da quest'estate.
4: Siamo andati a vedere con maestra. Sì, quella di un ritorno è morto. Mariano, il pastore ha mangiato una capra. Non ha visto il pastore che mangia e che fa un date. E dopo il maestro ha fatto la giostra in classe. E ha giostra della classe, ha scritto e guadagno la mia lingua.
3: Un logo in classe per essere un vero pastore.
4: De lui di Aline, una capa per mangiare.
3: E Maddalena è seguita dal pastore in montagna.
5: Vado in una montagnera perché fai troppo galimpiato per fare un lato. E c'era un gagnoli e una galluccia.
3: E hai dormito qua su?
5: In tenta. E dopo questa di babbo si è strappato. E ora era di un altro con babbo, ma dopo babbo sortì ai bei. Era un monsieur di un bastard, non era in canzoia a babbo.
3: E come ce la pensa a tutto il mondo, Maddalena è rifarata con un bello regalo.
5: Ti parla di quignaccioli per mamma.
0: Chi ne ben, si cu, Marie-Elisabeth Ferrandini, nostri zidelucci, nanta RCFM.

0: qui lui appartient à Vallic. Il est revenu s'installer pour essayer de faire dialoguer patrimoine, agriculture ancienne et réflexion sur l'avenir. Parlez Moudiana, Chida des Soubrugetto, cou Jean-Nicolas Antoniotti et Evelène.
1: Et où travaille au Dioran et Dilagia, tu en dimension, apparemment des agres. Hein, j'ai toute une zimbouli hein, que nous y créons mica, hein, que nous y pique Christian mica, tu as zimbouli à vorte. Hein.
2: Ça soumis à peine à granido là.
1: À granido, à sigir, hein.
2: Sigir.
1: Sigir, hein. Donc, dis qualcosa. Bon, che lui dit au niveau culturel di Ugant, au niveau di già di benedizione, hein, là di sempre benedetta, dedicata a San Martino, oui. Hein, dedicata a San Martino, perché c'era importante. I primi di Degaidri di Ladia qui sont sortis du primo, si a Dio. Alors si mette da Gant, et là je traisante di Ubaese. Et questo rang è quello che serve per la prossima,
2: Zumiada.
1: Et là je traisante, et da Lumi.
2: Et on y en nous dit une transmission, on dit une.
1: Exactement.
2: Et là où je travaille d'Odinka, on fait des mica lourds, avec des goudames.
1: So mica bricolore, faccio mica urto, un faggio nu. Comme à moi, ma gira, Jean-Nicolas, et fait néante. Il m'a dit, il est rendu, il est travaillant, hein. Mais il est sempre à l'aide, à croix, trois conceptions, et tout. Et après un moment, il m'a dit, et fait néante. Moi, moi, il a ajusté, non, il se baille. E fatto va fa travaglia l'astri.
2: Allora qua c'è un lume. Giungimo in questo luogo che ho scoperto con voi, quando avevi detto le piantazioni, mi sono detto, e con un progetto che fa Gebro. E allora, chi si è passato qui? Eri e stamane.
1: Eri a Mugolto, eravamo due volte 20 persone qui, tutta Maïdiana, a cui, à Dinoutiadi, hein, et Colioran, à Mans, hein, et à Mouvati Mané, les Malantigres, hein, ou Mané, la gerbe en français, hein, et ce qui a d'abord été fait, il dit va, d'obre, il Mané, sa manse, Nevem ou Mané, hein, et Mané, ce qui a dans date de l'Adia. Et à Mouvati, d'où est Mané, à Mouvati, nous l'avons dit, Mané, hein, pensez-vous que la Mouvati a pourri, ce sera 300 à 400 kilos, l'Iran.
2: Quelli che sono giunti erano dunque niente di Ubaese, ma di noi di Urugione.
1: Aschesi, poi lo faccio a dire, un omaggio veramente a questo paese, di Pedralba, hein, di un paese deluge veramente una cultura di Urugione e Maio, e niente di so veramente attaccato, di monte tutta questa famiglia, l'Ugione, savire, di un che ha mentito la tradizione, veramente, ma c'era un coso va di Ujaki, c'era Uzonibode, Uzovio, bon, tutta la famiglia Lugian è in punta, hein?
2: Dopo
1: c'erano i maestrali di Dasco, c'erano gli antichi soccola di Liso, c'era di tutto, hein?
0: Un progetto interessante, Jean-Nicolas Antoniotti, questo progetto in deriva, ritroveremo a seguito domani di Sintervista di Sagronica. Vous attendez dans quelques instants des conseils, ceux de Nicolas Boulanger, audioprothésiste. C'est un extrait de l'émission des experts. On en reparle juste après Sting.

0: Bee Gees, How Deep You Love. Allez, on retrouve Liline, Astoria di Sazi de Lucia, Chi Traversa Vida, Cu Andiula Potentini e Gabre, Zodiunte in Paese, Quasi Pronte, Pe Filian.
1: Ici RCFM. Ici.
2: Liline e Babona cavalla muvri la unia nusota o Monte Ador, e sciocca in Siski desi lasciano abigina. Tutte bene, be fortuna, avremo i nostri gabretti ben Natale a Moggiù, Ceige o Abo. Poi muoversi anche alle va, se ne avemo una o ue femmine. Babone si scavalca e Sabigina piano piano i gabre. Metti di qua su, o Lillina, che non possano sforcare gli assi, dice Babona a Giuccia, che sta assente a un minimo sonno. E gabre sono accolte, ma anse chi sono casane. Anche se le hanno passato qualche mese in montagna, sanno a chi uvre due Sabigine che si sta meglio in baraccone a notte, qua appena i bruendi andano a mangiare d'oglie. Eccoci a cavallo la nostra muvrilla, con le nostre cinque sciocche che ci vilano un enzo. Colomba la nostra gagna guarda quantunque che non torci nostra ala e verso mezz'ora saremo un paese. Guaracone è pronto vicino a quello di muvrilla e mandiadoglie sono fornite. Perché i gabretti possano nascere nelle più belle condizioni. Torna un misacciolo e paverna a via. Quest'anno a Bone sapeva tu presta un becco bianco, corni balmulato. A domani è l'ultimo spriccio di la nostra spassigliata in montagna, a riguardo le sciocche. Allora oggi ridaneremo le sciocche sicuramente chi sono i gabri di Agasa. Fornide, cabretti, baraccone, casame, insischide.
0: E ringraziamo Angiola Potentini. E sciocche, mica e sciocche, speriamo. E mo speri giusto appunto, Pedro Zanto, Guelfucci. Buon weekend avec nous.

0: Dédé Sekli, qu'on salue. Allez, on retrouve Vicente Albertini. Parlez-moi, dit Enoch, très bien de tes gorges, je sais.
1: Ugunisci de sicuramente. Cresce in de nostre campagna a vine in estate. Ci reala es un ugellule. Die un ugellulu. Un ugellulu, Corylus avellana, e un arboretto che può crescere sino a pareti metri d'altura. Es ovronde sono larghe, appena bilose e dentate. E a vine in estate, e un ugellule cominciano a madurare. Ma da voi qualche anno, e nostre nugellule hanno un nemico nuovo. Una gimigia che viene dall'Asia. A gimigia giaulesca, aliomorfa Alice. Sta gimigia è giunta in Europa al principio di l'anno 2000 e oggi la ritroviamo anche in Corsica. Un nemico è figlio per riconoscerla. È abbastanza grande, di colore runurigio e come barretti e gimige quando la zizente in pericolo può lasciare sorte un musco forte che puzza assai. Sta gimige si nutrisce non ta pareti e biente, quasi occa zinga i frutti e ne gaccia usutio. E di un pericolo per i nugelluli e i sovrutti. Quando una gimigia zinga una nugellula con neanche madura, impedisce a un frutto di svilupparsi normalmente. Nentro, la nugellula può firmare bioda, essere sformata o avere la mandula guastata. E in Corsica, il problema è diventato importante per quelli che coltivano le nugellule. Fora di isovrutti, starburu di una ricchezza per pieno d'altri affari. E vronde di un nugellulu sono state obrate in tisana. E uso legno, flessibile e resistente, servia per far pareti oggetti. E ben inteso, ci sono nugellule, che ci nutriscono e che sono un tesoro per il corpo. Allora, a prossima orta che abride una nugellula e che le bioda o guastata, forse c'è una gimigia che è passata un anzaboi. Bagetti viuridi.
0: Ringraziamo Vincente Albertini per sa conoscenza di tutte queste piante, di una ricchezza. Viene, on le retrouve demain à la même heure d'ailleurs, Vincente Albertini, ou quand vous voulez en podcast, chronique Bagiviuridi.

0: ici RCFM.
1: 47% des foyers fiscaux payent un impôt sur le revenu et 61 000 foyers versent plus de 100 000 euros d'impôts. Chiffre révélé aujourd'hui par la directrice générale des finances publiques chez nos confrères de France Inter. L'appel à la vigilance de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, demande au préfet de renforcer la sécurité des lieux de culte juifs à l'approche de plusieurs fêtes religieuses importantes, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Soukhot, car les actes antisémites sont en hausse et le risque terroriste toujours élevé. Plus de 300 pompiers toujours mobilisés contre l'incendie près d'Axat dans l'Aude. Il progresse lentement et il a dévoré 225 hectares de végétation depuis hier après-midi, favorisé par les fortes chaleurs. L'autopsie révèle que les deux enfants retrouvés morts mercredi à Gy, en Haute-Saône, ont été tués d'un tir d'arme à feu à courte distance dans le dos. Leur grand-mère maternelle a reçu, elle, 3 coups de couteau. L'hypothèse privilégiée par les enquêteurs, c'est celle de meurtre commis par le père des enfants, retrouvé lui aussi mort sur place. Il était en train de se séparer de la mère des garçons. Teddy Riner déclare forfait pour les mondiaux de judo le mois prochain. Le triple champion olympique s'est blessé à l'entraînement cet été et il n'a pas encore fini de s'en remettre. Et puis en cyclisme, c'est Tadej Pogacar qui renonce à plusieurs compétitions, blessé lui aussi après sa chute sur le Tour d'Espagne la semaine dernière. Sur les réseaux sociaux, son équipe lui souhaite un bon rétablissement. On te reverra en 2027.
2: L'actu d'ici sur votre mobile, téléchargez l'appli ici.
3: Jour sur RCFM, on découvre, on voyage, on monte le son et promis, pas besoin de passeport. Un son, une histoire et quelques minutes pour changer d'air. En Italie, en Espagne, en Grèce ou encore au Liban, chaque jour, une escale en musique. Des tubes et des pépites à découvrir, des artistes à suivre, mais surtout, les petites histoires qui se cachent derrière les chansons. Musique de Méditerranée, votre détour musical quotidien, tous les jours, sur RCFM.
4: Envie de prendre l'air? De marcher beaucoup ou juste un peu? De vous dépenser ou de vous détendre? Seul ou entre amis? De trouver votre nouveau sport? Pour le plaisir ou pour la gagne? Venez vous initier au golf du 4 au 27 septembre partout en France. Plus de 350 golfs vous accueillent pour découvrir un sport accessible à tous. Trouvez votre club dès maintenant sur ffgolf.org, rubrique débutée.
5: Bonjour, c'est Stéphane Bern. Cette année encore, le loto du patrimoine que je porte a besoin de vous. Depuis 2018, aux côtés de la Fondation du patrimoine et de FDJ United, je vous ai plus que fidèle et mobilisé pour la sauvegarde du patrimoine en péril. Nous avons déjà soutenu plus d'un millier de sites, mais il y a encore tant à faire dans toutes les régions et départements de France et d'outre-mer. Participez cette année encore à cette belle mission patrimoine ou faites un don sur missionberne.fr. Missionberne.fr. Je compte sur vous. Merci.
2: Ici RCFM.
6: Sur la route, au travail, à la maison.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.
7: Fondata sulle culture è il tema della decima edizione del Festival 38esimo parallelo a Marsala, che ospita la squadra di Mediterradio, che torna dopo la partecipazione dello scorso anno a conoscere gli straordinari ragazzi che animano questo festival. Un saluto da Vito Biolchini da Cagliari, ma insieme a me tutta la squadra di Mediterradio, Adela De Costa da Palermo.
8: Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie della vostra presenza. Siamo qui alle cantine Florio di Marsala per la seconda volta, come ha detto già Vito, ma con ospiti eccezionali. Sono i nostri ragazzi del 38esimo parallelo, gli Angeli, e con le nostre colleghe del Mediterradio allargato, Nabila.
9: Salve, ciao a tutti ascoltatori, contentissima di trovarvi qui a Marsala per la seconda volta.
0: Sì, anch'io, Luisa, Antoni da Radio Capodistria, molto contenta di essere qui invece per la prima volta a conoscere questi splendidi ragazzi che ci hanno fatto scoprire tante cose.
10: Tanti saluti anche da TRT, la radio della voce della Turchia, e sono felicissima di essere qui con questi giovani brillanti e molto entusiasti.
11: E per compiere la squadra ai medi di radio, Mathieu Bourin è contento assai di una volta che vuoi passare a Stonda Gumboy per la prima volta avermi in Sigilia in Marsala per questo nuovo episodio di medi di radio.
7: E allora presentiamo i ragazzi che sono una delegazione del folto gruppo della grande squadra che anima questa edizione del festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello. Bentrovati, avete tutti 17 anni, giusto?
12: Sì, abbiamo tutti 17 anni.
9: Quest'anno è la prima volta oppure hai partecipato a altre edizioni? Poi, se sì, qual è la particolarità di quest'anno?
12: Questo è il secondo anno che sono qui al 38esimo. Quest'anno mi ha colpito particolarmente perché per me cultura è una parola fondamentale nella mia vita e credo che tutti noi dobbiamo perseguire, diciamo, questa, il suo significato, ecco. Quindi sì, questa secondo me è la particolarità di quest'anno.
0: Cultura, ma soprattutto culture. Per voi che siete giovani, quali sono queste culture?
12: Allora, intanto buongiorno a tutti. Io sono Alice Riccobono, studentessa del liceo scientifico Pio Ruggeri. Allora, diciamo che cultura per me è e deve essere non soltanto, diciamo, un imparare tutto ciò appunto che è scolastico, ma è una cosa appunto che ci aiuta per crescere. Infatti, diciamo, anche ascoltando storie degli autori che raccontano la realtà è possibile riuscire a affrontare i momenti difficili con più consapevolezza.
0: Abbiamo detto cultura, ma culture. Quali sono queste diverse culture in cui voi probabilmente vi trovate immersi?
12: Allora, diciamo appunto che questo è grazie appunto al 38esimo parallelo, noi riusciamo grazie appunto agli autori a leggere la realtà e quindi questo ci aiuta a formarci appunto, a formare la nostra identità e a far capire, diciamo, le persone che siamo. Ci ha aiutato anche, diciamo, a renderci più coesi come società e a conoscere appunto quello che c'è intorno.
13: Io invece vorrei sapere quel messaggio volete trasmettere attraverso questo evento?
14: Attraverso questo evento vorremmo trasmettere l'amore per la cultura, per le culture, per il pensiero critico che ci libera, che ci rende liberi dalle imposizioni altrui e dalle visioni altrui che possiamo accettare, ma sempre con individualità, sempre in modo molto personale.
13: E che consiglio dareste ad altri giovani che vogliono organizzare eventi culturali?
14: Penso sia importantissimo mettersi in gioco, come abbracciare nuovi contesti, nuove situazioni, anche se molto diversi da ciò a cui si è abituati. Bisogna sempre essere aperti al nuovo, al prossimo, al lontano, e capire che un'opinione diversa non è per forza stupida o banale.
11: Cultura, spertira e India dura, poi siete giovani siciliani, ma parla appena identità. Comunque un po' di voi, identità isolana e siciliana oggi, in un mondo d'oggi?
12: Secondo me, noi siciliani proviamo a immetterci nella cultura italiana, però con scarsi risultati in alcune situazioni. Forse questo lo dobbiamo migliorare, però penso che anche questi eventi culturali ci possano aiutare a inserirci in una cultura e in una situazione diversa da quella dell'isola.
7: Vi sentite un po' lontani?
12: Sì, ma penso che sia un po' il sentimento di tutti che siano lontani dal centro dell'Italia.
8: Ma non pensi comunque che anche lontani, come dici tu, dall'Italia non possa essere anche una cosa positiva?
12: In certe occasioni pure positiva, però ci sono pure i lati negativi e i lati positivi, come in tutte le cose.
7: La squadra di Mediterradio oggi è a Marsala, ospite del Festival 38esimo Parallelo, una squadra quasi al completo perché ci sono tutti i conduttori di questa straordinaria stagione che volge al termine. Manca soltanto la nostra Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, che
8: salutiamo calorosamente, esatto, da Marsala.
7: E quindi Vito Biocchini, Adele De Costa, Matteo Burini, quindi Nabil Abid, Luisa Antoni e Ezra Accia, quindi Rai Sardegna, Rai Sicilia, Radio Corse Frequenza Mora, Radio Tunisia Internazionale, Radio Capodistria e La Voce della Turchia.
8: E gli angeli del 38° parallelo che sono insieme a noi.
7: E ricordiamo i loro nomi: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello, dei giovani 17enni straordinari. Quanti siete qui a fare i volontari, grosso modo, e come vi preparate nel corso dell'anno?
14: Grosso modo 200. Ci prepariamo nel corso dell'anno con vari incontri che predispongono, diciamo, questa settimana e questi vari incontri. Ci prepariamo ad esempio studiando gli interlocutori o i mediatori dei vari incontri e gli argomenti.
8: Quest'anno siamo stati appunto coinvolti tutti noi, quindi avete sentito diversi punti di vista. Se doveste fare una sintesi di questi nostri punti di vista, secondo voi questa sintesi di questo parlare italiano, perché anche di questo si tratta, è quale? Ci parla il nostro veterano.
15: Buongiorno, sono Giorgio Adamo, responsabile area giovani di 38° parallelo. Ormai da diversi anni mi occupo appunto della gestione dei ragazzi del liceo scientifico, i nostri angeli, che collaborano attivamente con noi in diverse attività, dalla preparazione di podcast, appunto poi ai contenuti su Instagram, sui vari social, interviste anche in radio. Per tornare alla nostra domanda, comunque quello che effettivamente ha colpito, soprattutto anche dall'anno scorso quando abbiamo avuto il piacere di essere stati testimoni dell'ingresso della radio tunisina con Nabila all'interno di Mediterradio, quest'anno abbiamo trovato un gruppo ancora più allargato con appunto le altre radio che si affacciano sul nostro mare. L'italiano come lingua che lega era qualcosa che non mi aveva mai sfiorato la mente, perché l'ho sempre considerata una lingua, qualcosa di nostro, che veniva coltivata solamente sul territorio italiano e in poche piccole colonie sparse per il mondo. Anche grazie, come diceva appunto il direttore Cappon, l'italiano quando va da qualche parte lascia sempre qualcosa di positivo tendenzialmente. La nostra capacità di saper legare popoli ed emozioni rimane tuttora intatta, e quello che sono riuscito a vedere attraverso tutte le vostre testimonianze è stato di come questa lingua è riuscita effettivamente a legarci nuovamente come un unico bacino su cui ci affacciamo tutti. Quello che colpisce è che in periodi come questo, particolarmente bui a livello mondiale, anche appunto su questo specchio di mare, si è riusciti a creare qualcosa di bello, un contatto umano vero che lega queste popolazioni e che in nome della lingua italiana come pretesto riesce a creare qualcosa che va oltre le singole nazionalità. Ognuno, appunto come è stato detto durante l'incontro, spesso guarda al suo cortile, ma avere uno sguardo più ampio e conoscere nuove culture, nuovi punti di vista è sicuramente qualcosa che ci fa sperare bene per il futuro.
9: Hai parlato del futuro? Vediamo un po' il futuro di questo festival, di questo incontro. Voi giovani angeli del festival, come vedete il futuro di questo evento?
12: Allora, intanto mi ha aperto, diciamo, la mente verso altre culture, quindi diciamo spero che si evolva in grande, perché è importante avere una città appunto come Marsala o un festival del genere.
11: Tutte le culture mediterranee sono diverse, sono differenti, ma ci sarebbe oggi sempre una linea, qualcosa, un'identità comune mediterranea oggi secondo voi?
12: Sì. Secondo me esiste una linea immaginaria che lega comunque tutte quelle terre che vengono bagnate dal Mediterraneo, principalmente perché secondo il mio punto di vista l'aria mediterranea si sente quando si va in delle città nuove, ad esempio la Sicilia secondo me è una di quelle terre in cui tutti si sentono a casa comunque, e questa secondo me è l'aria mediterranea che lega tutte quelle terre appunto bagnate da questo mare, perché non lo so, forse ha qualcosa di speciale, forse è veramente quella l'area che si respira.
8: Probabilmente il fatto che è stata attraversata da tanti popoli e quindi nel nostro DNA c'è la cultura, l'accoglienza.
12: Infatti le culture sono tutte, secondo il mio punto di vista, legate da un'unica forza, un unico sentimento, che è quello che poi effettivamente è il sentimento umano, diciamo. Forse È anche una sorta di magia il fatto che durante gli anni, i secoli, molte culture si sono intersecate tra di loro, creando poi quella che per noi adesso è la realtà. Quindi cultura è importante anche perché è il fondamento di quella che è la nostra società oggigiorno.
10: Cosa avete imparato lavorando insieme per questo progetto?
12: Sicuramente come prima cosa la collaborazione e la coesione tra i vari gruppi, perché per esempio i ragazzi del gruppo foto dovevano collegarsi e attivarsi per mandare le foto al gruppo social che poi doveva postare le foto nel nostro profilo sull'area giovanile del festival, che come raccontano sempre anche il direttore Prode ma anche la responsabile dei social Ines e Giorgio, ci mancava l'area giovanile nel 38esimo. Quindi ci stanno dando anche questo punto di vista.
8: Il festival Fondata sulle culture, i giovani e la cultura, i giovani e la lettura. Sfatiamo questo mito, Emanuela. Tu hai vissuto un'esperienza particolare al Salone del Libro di Torino. Raccontacela brevemente.
12: Una cosa che ho fatto presente anche al direttore che mi ha accompagnata anche in questa esperienza, partecipe di questo grande mondo, perché il salone è un mondo in confronto a quello che io posseggo nella mia città, ecco. E quello che ho fatto presente anche a lui è che la lettura unisce, proprio come effettivamente le culture. I giovani non leggono, questa è la frase che viene ripetuta in continuazione.
8: Ma non è così.
12: Non è assolutamente vero, perché io ho incontrato un sacco di ragazzi come me che condividevano questo amore sfrenato per la lettura, per l'informazione, per tutto ciò che appunto è vita.
7: Torneremo ancora a parlare del rapporto tra giovani e cultura, molto stretto il rapporto tra giovani e musica. Adelaide, l'altro brano della Sicilia che ci propone oggi.
8: Sì, e allora voi giovani dovete approfondire il mondo che vi circonda, prendere una posizione nei confronti di quello che accade, quindi il brano che vi propongo ha come titolo Manifesto ed è un brano di un'artista siciliana, Manuzza, è un cantautore siciliano, Ennio, che tornano sulla scena musicale dopo aver conquistato la finale della seconda edizione di The Voice Generation. Il titolo di questo brano, Manifesto, è un appello contro l'indifferenza nei confronti della guerra, un invito a non restare spettatori ma a scegliere da che parte stare, perché nessuna vita diventi appunto sacrificabile. Quindi ascoltiamo questo brano, Manifesto, di Manuzza ed Ennio.
7: Ultima parte di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Marsala in occasione della 10ª edizione del festival Fondata sulle culture. Siamo in compagnia di 4 17enni che fanno parte del gruppo veramente straordinario di volontari che animano questo festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parinello. Ma ragazzi, cosa vuol dire avere 17 anni oggi in un mondo dove la guerra sta tornando purtroppo troppo d'attualità? Come vi immaginate il futuro e come vivete il presente?
14: È molto difficile, perché se 3 anni fa non ci potevamo immaginare cosa sarebbe successo oggigiorno, non possiamo farlo secondo me neanche del futuro, e forse anche in tempi ancora più brevi. Come generazione abbiamo affrontato la pandemia, stiamo affrontando varie guerre, stiamo affrontando l'intelligenza artificiale, quindi manchiamo di certezze secondo me, non sappiamo dove andremo a parare. In questo contesto si inseriscono poche cose ma buone, alcune colonne come la cultura, come il pensiero critico, come la consapevolezza, che possono guidarci verso un futuro del tutto indeterminato, e forse anche questo è il bello, il nostro futuro è ancora da scoprire.
9: Che mondo volete oggi? Qual è il mondo che voi sognate?
12: Allora, intanto un mondo che è basato, diciamo, sulla pace, ma oltre appunto che all'assenza di guerre armate, ma anche un'assenza di guerra politica, perché noi attualmente non ci troviamo appunto in un conflitto, ma sicuramente viviamo un conflitto politico mondiale. Quindi quello che penso io e tutti i giovani ci aspettiamo è quello appunto di un futuro più equo e senza tutto quello che succede adesso.
16: Dunque, in questo mondo siamo dei principianti tutti quanti, sia noi che abbiamo l'esperienza alle spalle, ma anche voi. Secondo voi, secondo il vostro punto di vista, sentite che potete guardare alle generazioni precedenti come a dei modelli su cui vi potete appoggiare, oppure avete l'impressione di navigare a vista, cioè di nuotare, però di non avere nessun tipo di riferimento verso cui rivolgervi e che vi possa dare un aiuto?
17: Secondo me l'unica cosa che si può fare, più che guardare con esempio le generazioni passate, guardare gli errori che hanno fatto le generazioni passate, perché il mondo è in continua evoluzione e quindi anche le generazioni passate non potranno mai avere l'esperienza che a noi serve per affrontare un mondo futuro. Quindi, secondo il punto di vista di una diciassettenne, possiamo soltanto ammirare gli errori compiuti da chi prima di noi e cercare in tutti i modi di evitarli, anche in modi diversi, perché ripeto, il mondo si evolve. Quindi sì, non c'è effettivamente qualcuno su cui possiamo contare, cioè siamo noi e il mondo che stiamo vivendo.
18: Proprio perché, come sappiamo, la storia ci dice chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, quindi è proprio importante poter guardare al passato e non commettere gli errori di coloro che ci hanno preceduti.
19: Secondo voi i giovani hanno abbastanza spazio nella cultura?
20: Secondo me noi lo spazio lo abbiamo e che non lo vogliamo, cioè non tutti, perché ci vengono date le occasioni, come per esempio questa del 38esimo è un'occasione pazzesca e c'è chi la sfrutta e chi invece se la lascia passare e quindi la manca. Manca questa occasione.
17: Anche magari l'esperienza che ho fatto io in prima persona, quella del salone, è un'esperienza che tutti noi dovremmo fare almeno una volta nella vita, perché immergersi così tanto in quel mondo è qualcosa di assolutamente magico. Quindi io concordo con quello che dice la mia compagna, però sì, dovremmo anche noi farci un piccolo esame di coscienza e dire, al posto di criticare, magari accettare anche le occasioni che ci vengono date.
21: A proposito di libri, Emanuela, cosa ti colpisce di un libro? Qual è il libro tuo preferito, quello che hai letto tra i tanti che avrai letto sicuramente?
17: Allora, io sono molto affezionata in modo particolare al primo libro che io ho letto, ovvero Il diario di Anna Frank. Sono seria.
21: Molto impegnativo.
17: Sì, è stato il primo libro che ho letto in tutta la mia vita, che io ho voluto leggere. E il mio libro deve essere... Intanto non sono una persona che si fa, diciamo, molto prendere dalle copertine. Non giudico un libro dalla copertina. Piuttosto, non lo so, la prima cosa che vedo quando apro un libro è intanto la trama. E poi non lo so, mi piace l'odore di un libro, non so come spiegarlo, ecco.
21: Quindi lo preferisci sicuramente ad, come dire, a un ebook o a qualcosa di digitale?
17: Ah no, quello assolutamente. Non mi piacciono gli ebook.
11: Spesso la cultura e l'identità sono vissute, campate da per sé e per se stesso. Poi pensate che esperte e nostre culture può essere un fatto di, può essere un vettore di pace, oggi.
20: Allora, in certe occasioni secondo me possono essere vettori di pace, però se vengono gestite per esempio come sono in questo momento, per esempio le guerre che succedono, sono spesso perché due culture non si riescono a fondere o comunque a vivere coese, e a questo punto potrebbero essere vettori di pace, ma si spera che lo siano, ecco, non sempre lo sono, ma è un augurio che mi faccio per il futuro, ecco.
22: Dalle culture io voglio ritornare con voi al Mediterraneo. Se vi chiedo ognuno di voi cosa rappresenta il Mediterraneo in qualche parole.
14: Anzitutto dialogo. Penso alla Sicilia che si è formata con il dialogo, con l'integrazione di vari popoli. Poi integrazione appunto. Ma anche culture. Entrare in contatto con varie culture è sempre un'esperienza formativa. Ce l'ha insegnato la storia. E ce lo insegna tutt'oggi, ad esempio, Mediterradio o altre trasmissioni o magazine che ci danno un'altra visione del mondo.
18: Allora, diciamo che nel corso degli anni ho viaggiato molto per il mondo, all'estero, però quella sensazione di l'odore di quando si ritornava a casa, quindi del Mediterraneo, non è mai cambiato. Quindi per me proprio significa casa, può sembrare banale, ma è così.
17: Per me il Mediterraneo è un nastro trasportatore che in qualche modo porta qualcosa ovunque. Ogni terra bagnata da questo mare porta con sé qualcosa di nuovo e lascia qualcosa di vecchio. Quindi è un nostro trasportatore.
20: Per me il Mediterraneo è oltre casa, perché comunque tutti i popoli del Mediterraneo considerano il Mediterraneo casa, però è anche pace, perché ci sono passati nel Mediterraneo diversi popoli e in certe occasioni, dopo periodi di guerra, ora lo posso definire pace mediterraneo.
15: Io forse ho una sensazione più esperienziale, ovvero non vorrei sembrare stucchevole, troppo romantico, ma io quando faccio il primo bagno dell'anno e mi metto a galleggiare a morto, come si dice, nel nostro mare, mi sento tutt'uno con esso. E mi piace immaginare che chiunque ci si immerga e si metta nella mia stessa situazione in quel momento, straniero o abitante del Mediterraneo, possa condividere la stessa emozione, la stessa sensazione.
7: Siamo alla fine di questa puntata, però guardiamo al futuro. Io vi vorrei chiedere il vostro futuro, come ve lo immaginate, che cosa vorreste fare una volta finiti gli studi? Emanuela,
17: allora,
7: il momento del sogno, quindi...
17: Il mio più grande sogno è quello di fare il magistrato, perché voglio dare giustizia a tutti coloro che cercano con tutte le loro forze, e in un mondo in cui la giustizia, soprattutto in questo periodo storico, è qualcosa di opzionale, voglio dare pace, voglio dare aiuto a chi lo richiede.
7: Alice.
20: Allora, da piccola ho sempre sognato di diventare un medico. Diciamo che nel corso del tempo ho appurato quest'idea, questo sogno, tramite appunto delle esperienze, tra cui partiamo appunto dal principio. Da piccola facevo finta appunto che delle Barbie, delle bambole avessero appunto delle ferite, e quindi le fasciavo, e anche appunto tramite esperienze che ho avuto nel corso degli anni ho capito che non è più soltanto un sogno, ma è qualcosa che voglio davvero raggiungere.
7: Stefano.
14: Io vorrei fare fisica, mi piacerebbe aprire un'azienda mia, più che altro per sfatare il mito di una Sicilia fatta solo di ciuri che fioriscono tutto l'anno, di pupi, di marranzani, bellissima, ma mi piacerebbe che nell'immaginario comune la Sicilia fosse un luogo d'avanguardia, che fosse un luogo di tecnologia, un luogo non ancorato a una sua forma passata.
7: Valeria.
20: Il mio è collegato al lavoro di Emanuela, perché penso che senza le forze dell'ordine la giustizia lavora poco, quindi io vorrei far parte delle forze dell'ordine, anche perché sin da piccola mi è sempre piaciuto...
7: Questa idea ti è piaciuta?
20: Sì, sin da piccola mi è sempre piaciuta questa idea, ma anche il prendere le persone che si comportano male e portarle da una giustizia, ecco, a una giustizia migliore.
7: Grazie, grazie per queste straordinarie risposte, grazie per la vostra testimonianza che ci ha arricchito. Veramente c'è speranza quando sentiamo voci come la vostra, Adelaide, veramente usciamo da questa puntata veramente arricchiti.
21: Assolutamente sì, e ringraziamo appunto gli angeli del 38° parallelo per quello che fanno ogni anno, e a quanto pare appunto si moltiplicano in maniera esponenziale, quindi ce lo auguriamo anche per il prossimo. Quindi noi cominciamo a salutare.
7: Salutiamo, e intanto salutiamo i nostri amici colleghi Matteo Burini, Nabila Abidi, Luisa Antoni, Ezra Accià, e ringraziamo anche Gianmarco Scarpitta, Giuseppe Ombra e Lorenzo Cudia che ci hanno aiutati alla parte tecnica. Mediterradio torna la settimana prossima e saremo ancora qui a Marsala a raccontarvi questa 10ª edizione del Festival 38° parallelo.
21: Un abbraccio e alla prossima settimana. Grazie.
1: Ici RCFM.

0: ici RCFM.
1: Bonjour, soyons Camedo Pasquali. Aspetto numerosi, un martiser, a ottore e mezzo, a un centro culturale l'albo, per passare insieme una bella stona musicale, distinto e di gore. Sarà accompagnato da i mo musicanti e i mo canterini. Per ebiezze e buede via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, a un centro culturale l'albo.

0: au Digenno et au Vintis, timbre à Vestaïs, si Baspet, in Ardiust et Moriccio. Quest'anno soyez jeune. Alors, si parlera à Saïusal, qui in Corsica, in Britannia e pon dell'Alpe Maritime. In gira studem si deneranno barrette conferenze e cinesera di nuovo per tutti i gusti e tutte le generazioni. A vista di Isan, si vuoi frequenza mora, si basa o Igenno e o 20 settembre in Ardiust e Moriccio e un mancherà di sale.
1: Ici RCFM.

buongiorno. Sei un Camilo Pasquale. Aspetto numerosi, o martiser, a ottore e mezzo, ao centro culturale Lalbo, per passare insieme una bella stonda musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per ebiezze e buede via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, ao centro culturale Lalbo.

0: belu brocio un cabretto di buono. O bastore Carlo Rocchi, giustamente. Continuiamo e nostre spazia da Bultemo nanta e nostre sortite in montagna, di stadine, co in giro, Cristofa nu zagaglia. Se ne andato a spazia di asse, a Zabed e Cristofa, ci porta in deune e più eriduemo in deo paese immurato, un guida di Gianfrancesco, un guida in montagna, che boginiscide, Francesco Tomasi. Une émission est réalisée da Théo Lacombrade Peradegniga.
1: Dans le Néhébu, nous sommes face au village de Mourad, ou avec un Mouradink, où c'est François Thomas. Et François, bonjour.
2: Salut à tous. Bon, je suis à Mouradink. Je suis à Mourad, mais je suis à Mouradink.
1: À Pilou Chagantou.
2: Il y a depuis 30 ans.
1: Bon. François, donc, Simugui, il fait à Ubaezi Mourad, ou Indouezimo est exactement aiguille, pour cette prima d'app di Azetimana.
2: Ah, beh, qui siamo alla grotta, è un fresco, siamo in una grotta, una sappara di un luogo che si chiama a Teppa di Monte Lugiana, di un sito archeologico, un tercano di luoghi archeologici di Corsica. Perché? Perché c'è un funerario, forse il più grande di Corsica, dell'età di Uvaru. Vuole dire che parliamo di un'epoca, i tempi lontani, tra 800 a 500 secoli prima annunza a Gesù Cristo, dunque un bel pezzo, per noi quasi 3.000 anni, e dunque erano interrati qui, in queste sapere, in queste grotte, e si dice, a gente di Ubaè si dice, chiamano e cognomato lo scoglio della regina, le rocher de la reine, perché si dice che tempi fa, 3.000 anni fa, c'era una regina che è giunta da lontano, dall'altra banda di un mare, di Terenia, e scappava dai latini romani, era una regina, una principessa trusca. E c'è stata da qui in Cuasoiente e poi sarebbe interrata da qui a mezzo allo scoglio in Cuso Tesoro. Cerchiamo sempre il tesoro.
1: Impressionante, hein? Quanto va concernendo l'altitudine qui?
2: Allora, siamo a 500 e qualche, ma a Teppa è assai alta, più di una ventina di metri, e possiamo qua sopra a Teppa si vede l'Etruria, Toscana, si vede l'isola d'Elba, e soprattutto i specialisti pensano che hanno scelto questo luogo già per interrare l'Oriente, in giro e in grento, ma di più per ammaestrare il territorio. È vero che noi, da qui, si è tutto il territorio, da montagna al mare, e così la gente veria lo scoglio, simbolo di potenza di questo clan, di questa tribù di Lepiga, di preistoria. E c'è un'altra simbolica per me, che vedo che 3.000 anni fa la gente erano interrati qui, e so fermo 800 metri dopo al Medioevo la gente erano interrati in dell'Arca di San Mieli, e 200 metri di più e c'è un camposanto da qua.
0: Ringraziamo Francesco Tomasi e Cristofa Nuzagaglia per su giro, in giro, in Mourad, avec François Tomasi, guide de montagne. Bonne soirée avec nous, Shade, your love is king.

0: avileta, canzone di prima drink, avileta chi sa pronta, pessi sconti, ligantu, polivone, guin calvi, da guator, da quin de gia, di genoa e settembre, cupareti e musiganti gantaore, con aserada d'abertura, de préouverture, comme on dit, le 14 septembre prochain pour ces rencontres. Vous pouvez prendre vos places, bien sûr, en allant sur le site www.rencontrepolyphonique.com de Calvi, et c'est vraiment magnifique. A compagnia la mattina di buon'ora, in de un giorno una canzone con Marc-Andrea Castellani.
1: A mattina di buon'ora, un tradizionale ribiato da A compagnia.
2: La mattina di buon'ora, la mi piglio passo passo, piglio verso la punta.
1: Di comunque, di giuttassi in dell'origine di sto canto. In primo luogo, a mattina di buon'ora di uno dei primi canti corsi mai registrati.
3: Band 292, Seite 2, Stück 6 bis Stück 20.
1: Mentre a prima guerra mondiale, un linguista tedesco, Wilhelm Dogen, registra di centinaia di soldati prigionieri in Alemania, tra quali si trovano 9 corsi. A mattina di buon'ora è registrata una vreda mattinata di gennaio 1917 in un campo di Pückheim in Baviera.
4: La mattina di buon'ora, la mi piglio passo, passo.
1: Mentre registramento si può sentire oggi di un soldato Giulio Chiaramonti di Piazzali di Laligiani. Per la storietta, quei prigionieri di Ogampo gli è impiegata a sbreo di una mina e a disacquera di un pantano. A mattina di buon'ora presenta di noi una bella originalità diversa che forse si può cantare l'origine in polifonia. Una storia di stunante. Si sente la poesia oggi di una giovanotta che piange a partenza di Osama dover di agita d'Algeri. Una gita lontana e misteriosa per sta zidella, sta da un paese che rigreta che non ci fosse stato un tribunale d'amore per chi l'amato fosse condannato a rendergli usogore.
5: Oggi non ci fosse stato un tribunale d'amore, sarebbe presentato all'un giudice istruttore. Sarebbe condannato a rendermi il mio cuore.
1: Una storia d'amore diluso, detta quasi impigida, e un candore di asugeda di dando. Fatte fine, e proprio a caso, una storia vicina assai a quella di A lettera muda da Tallato.

Così l'acconciamento modernizzato assai di compagnia con i rami di un trio sospirata si trascina infatti una lunga storia e omu ci boede passa a fiore lontane e ingialide a fiora d'una giovanotta chi piange sotto l'udasso a vine di un seguro di Genoa quando o mondo paesano si sfage tra quelli che stanno e quelli che perdono per le colonie. A viura, non soldato di Gianinco, prigioniero per la Baviera, e chi canta, appena spaverso, ciò che lui si ricorda di isologhi lontani.

0: Ça fakera, un coup je t'entendrie, à mon main, les idées, justement, d'y ascola une fiche, se sont inscrits puisque c'était les journées portes ouvertes du côté de la médiathèque. In foule, les pèses ascola y gantou, in torna, féli, et les idées louches et professori y gantou, in foule, vous pouvez bien sûr vous renseigner si vous voulez inscrire vos infos à ascola y fiche, à la médiathèque de Folieli. Mentre gli abicula Lilina fatta zo rientrada, imparemmo parole cu angiola pudentine ridruemmo Lilina.
1: Amerande fatta, ciò la ribia a scuola, ud impano a trombado tre volte. Lilina si rimette piano piano in deo ritmo, dopo tre mesi di vacanze quantunque un poco difficile. A libertà è meglio che a scuola, ma a sculuccia e ubaese regala un amparere in un ambio assai dolce, quasi casano. A corte i regradio di all'antica, terra battuta, usavado rosulato all'angolo iritto, una viga che ci regala i sovrutti settembrini così buoni. I nostri vighi maestra, aspettiamo con pazienza che la drombi a regradio per andare a mangiarsi quelli vighi, frutti e ade dolci. A maestra dice, odie bibrubongo un'attività che non vogliamo va tutti insieme. Ognuno è magoie e vronde di aviga e poi le mastampano in un foglio. Eccoci, tutti a un nostro scagno, ognuno una vronda in mano, ci mettiamo in faccenda. Maestra ci aiuta, ci vorrebbe a metterci qualche colore o idee. E così principiamo l'attività di dinta e d'arte. A piegatevi, attenzione. E chi na udo, femmo tutti ciò che non vogliamo. Allora, awa, indovinato, zidi, a cosa s'assomiglia a vronda e a viga? Asaberemo forse domani. Oggi ridaneremo fronda, figli, dolce, antichi, rosulaio, settembrino. Eccoci, a domani.
0: Ringraziamo Angiola Pestevele e Peste Barole che noi impareremo tutti ogni coulilina di Gore. On va retrouver notre invité Alain Carrière du côté de La Punte ou in Bastille, un lieu convivial où les peintres amateurs exposent. Il y a aussi des cours de théâtre, il y a de belles rencontres et puis la fête qui se prépare. On en parle avec lui dans quelques instants dans notre invité culture.